0: Radio Bazar Naom.
1: Znate li što je ovo?
0: Le bonheur au maximum.
2: Glo glo glo glo glo cho sono mire membo avatoto gozu akweling shimimbuima.
3: Bene bene bene go enuchi sena mene membo avatoto gozu akweling shimimbuima bene. Roji imbuimo yero nse ibili koto goligo ibando senu.
4: Olio,
5: oh,
4: Olio,
5: oh,
4: Ede, Efe, Ede,